Vezende lo Moisù, se fosello durmo veglio, Vezende lo Moisù, se durme in bigliavù. Ove sei si lume de mai, che vu saluto, che vu saluto, ove sei si